Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità, la cultura e la ricchezza dell'Argentina. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto, che potete fare attraverso le onde corte da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, frequenza 15.770 kHz, grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Su www.radionazionale.com.ar cercate il tasto RAE, lì troverete tutta la programmazione della nostra emittente, pure lo streaming per poter ascoltarci dal vivo, sempre dalle 12 alle 13 UTC o dalle 9 alle 10 ore argentina. E sulle app di Radiodiffusione Argentina all'exterior o di Radio Nacional Argentina. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com e se volete scriverci una lettera cartacea, indirizzatela via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Molto bene, questo giovedì in città il cielo sarà sereno e secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale le temperature saliranno di diversi gradi, con valori compresi tra gli 11 e i 22 gradi. Per venerdì sono previste una temperatura minima di 13 gradi e una massima di 22 con vento da nord-est. Non sono previste piogge. Sabato la temperatura minima sarà di 15 gradi e la massima di 23, con cielo parzialmente nuvoloso e vento da nord-est. Ecco le previsioni del tempo che augurano un aumento delle temperature percepite. Bene, passiamo subito al capitolo.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: HAI, Argentina al mundo.
2: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.
0: RAE, Argentina al mundo.
2: A Buenos Aires se terrá la cuarta edizione della Fiera e Forum del Libro Sportivo in programma venerdì 18 e sabato 19 settembre presso la sede del Circolo dei Giornalisti Sportivi in Rodriguez Peña 628. L'ingresso sarà libero e gratuito. L'iniziativa è stata dichiarata di interesse culturale dalla legislatura della città di Buenos Aires. Con il motto «Anche la letteratura gioca», l'evento propone due giornate dedicate al rapporto tra letteratura, sport e giornalismo, con presentazioni e vendita di libri, tavole rotonde, omaggi, proiezioni e musica. Il programma di venerdì prevede una tavola dedicata ai 50 anni dalle scomparse dei pugili Oscar Bonavena e Victor Galíndez, con la partecipazione di Marcelo González, Daniel Guignazú e Juan Carlos Mena. Seguirà un incontro sull'umorismo nel calcio con Luis Rubio, Rudy Chernikov, Miguel Rep ed Ezequiel López e una tavola dedicata agli arbitri con Miguel Scime, Germán Delfino, Juan Pablo Bellatti e Salomé Di Llorio. La giornata comprenderà anche un incontro sul rapporto tra sport e diritti umani con Pablo Jonto e Gustavo Veiga e una presentazione di libri tra cui ADN Puma di Jorge Busico, Scaloni, biografia ufficiale di Diego Borinsky e L'Otro Vilas, presentazione di libri tra cui Sabrina Ameghino, Contro la corriente di Gaston Luppi. La giornata di venerdì si concluderà con una tavola dedicata ai telecronisti e con la presentazione di numerosi libri sullo sport e sui protagonisti. Tra i titoli figurano opere dedicate al calcio, ai mondiali, alla box e alla Formula 1. Musica ora con Rodolfo Alciurrón, El Saltabancos.

0: al mundo. RAI, Argentina, hacia el mundo.
1: RAI, Argentina, vers le monde.
2: RAI, Argentina, to the world.
3: RAI, 世界に向けて Argentina.
4: RAI, Argentina, al mundo.
2: RAI, Argentina, al mundo.
5: RAI, Argentina, in die Welt.
0: RAI, Argentina, al mundo.
6: L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
7: Cerchiamo di ricordare a cosa serviva all'uomo la memoria. Pensiamo che in principio sia Hard il canale, la ferraglia, fatta sia da un corriere a cavallo, da un vagone postale o da onde erziane. Quello che caratterizzava la ferraglia era che essa prendeva tempo.
8: Nella mente di Umberto Eco, con Paolo Di Paolo. Hardware.
9: La verità è questa, siamo fatti di memoria e non ce lo ricordiamo. È un bel paradosso, in fondo, come per un computer, anche per un essere umano la memoria è la struttura portante, l'identità. Ecco, un essere umano fuori dal comune di nome Umberto Eco, stando ai racconti dei suoi amici e compagni di viaggio, aveva una memoria prodigiosa. Non solo ricordava l'impossibile, ma aveva immagazzinato fin dalla primissima giovinezza una sterminata quantità di libri. Libri, bisogna dire, senza gerarchie, non c'erano solo saggi di filosofia, di teologia, saggi di storia, ma anche fumetti, libri per bambini, libri d'avventura di cui era ghiotto. Ecco, in fondo potremmo parlare di lui 10 anni dopo la sua morte, scegliendo una definizione per tutte tra quelle che risultano più diffuse, sì, il semiologo, il filosofo, il narratore, lo storico delle idee, ma noi potremmo forse parlarne come di un enciclopedista di genio. Non solo per la fascinazione che Eco nutriva per le imprese di sistematizzazione e catalogazione del sapere, non solo perché ha lavorato a diverse avventure enciclopediche nel corso della sua vita, anche eccentriche, piuttosto originali, la vertigine della lista era una cosa a cui tornava costantemente, ma soprattutto perché era lui stesso un'enciclopedia vivente, o potremmo dire perfino ambulante, il suo sapere si spostava con lui. Mi è capitato di dialogare di tanto in tanto con lui di persona e c'è una scena che ho in mente e che risale ai primi anni 2000. In un ristorante con altri amici, a un certo punto Eco si ferma e tira fuori dalla tasca della giacca un pionieristico hard disk. Eravamo appunto all'inizio del XXI secolo. Ce lo mostra e dice: qui c'è tutto l'Eco pensiero. E raccontò che lo portava sempre con sé, che non se ne allontanava mai, perché, diceva, mai fosse capitato qualche incidente, fosse stato, e lo diceva senza troppa superstizione o scaramanzia, investito dal tram, si sarebbe trovata questa scatola nera in cui c'era tutto il suo lavoro, il lavoro del passato e il lavoro anche a cui stava in quel momento attendendo. C'è effettivamente in questa idea di Eco che ha il suo hard disk con sé qualcosa che ci dice molto del personaggio e ci dice molto appunto della sua mente biblioteca, della sua mente archivio.
10: Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming Professor Umberto Eco.
11: Ladies and gentlemen, the idea of this meeting was inspired by the Encyclopedia, a print and online overview of the history of the Western world from the Big Bang up to our times. But the very idea of Encyclopedia is inspired to a conception of our historical memory, and it is on memory that I shall...
12: L'idea alla base di Encyclopedia si ispira alla necessità di preservare la nostra memoria storica, ed è proprio sul concetto di memoria che elaborerò alcune riflessioni. L'idea originaria che ha spinto me e altre persone a imbarcarsi in un'impresa editoriale di questo tipo è stata la considerazione che pochi sanno quanto tempo è trascorso tra Sant'Agostino e San Tommaso, anche se dagli studi al liceo o all'università si è appreso che sono entrambi protagonisti della filosofia medievale. Bene, tra Agostino e Tommaso d'Aquino trascorrono 8 secoli, la stessa distanza temporale che separa Tommaso d'Aquino da noi.
11: The whole
12: L'intero progetto è stato ispirato dalla convinzione che, specialmente tra le nuove generazioni, a est e ovest dell'Oceano Atlantico, assistiamo a un processo di perdita della memoria storica.
9: Quella che abbiamo appena ascoltato è naturalmente la voce di Umberto Eco, che in inglese si rivolge alla platea radunata nella sede delle Nazioni Unite a New York il 21 ottobre del 2013, grazie alla collaborazione con il Festival della Comunicazione di Camogli, diretto da Danko Singer, amico di lunga data di Umberto Eco, con il quale molti anni fa ha ideato questo importante appuntamento ligure. Avrete riconosciuto nella resa in lingua italiana la voce dello scrittore Gianrico Carofiglio. Tema della lezione: contro la perdita della memoria.
12: Che cosa potremmo suggerire ai nostri figli che non sanno neanche che cosa accadde solo pochi decenni fa? L'unica soluzione per arricchire la nostra memoria è leggere. Leggere non solo arricchisce la nostra memoria, ma ci allunga anche un po' la vita. Penso che questa sia una delle ragioni per le quali gli uomini hanno speso molte energie per recuperare le memorie del passato. Nel mio ultimo istante di vita ricorderò non solo ciò che è accaduto a me, ma anche l'estinzione dei dinosauri, la battaglia di Poitiers, l'istante in cui Madame Curie ha scoperto il radio e il momento magico in cui Dante vide la rosa mistica. Tutti questi ricordi saranno parte della mia esistenza. Come lettore avrò vissuto una vita così lunga che non posso ricordarla tutta in un singolo momento e spero che avrò abbastanza tempo per ricordarla a puntate. In un mondo in cui si è tentati di dimenticare o ignorare troppo, la riconquista del nostro passato collettivo dovrebbe essere tra i primi progetti per il nostro futuro.
9: Forse uno dei segreti più luminosi della mente di Umberto Eco è proprio il segreto della capacità di scelta, di selezione delle informazioni, di connessione. Eco l'aveva non solo presagito, ma messo a fuoco. Siamo in un'epoca in cui non riusciamo più a orientarci nella mole di informazioni che incameriamo, informazioni spesso superficiali, anche molto sciatte, ma ci sovraccaricano appunto di stimoli, di nozioni, e non riusciamo più a orientarci. Eco invece era capacissimo anche di dimenticare, e probabilmente in questo senso aveva acquisito una certa disinvolta leggerezza che non ha a che fare tanto con la postura dell'accademico quanto con una parola che oggi è diventata spesso anche un po' insultante, ma ha una storia nobilissima: ha a che fare con l'esercizio dell'intelligenza e dunque con l'essere un intellettuale. Al momento della morte, tra le tante persone che lo hanno ricordato, dopo quel 19 febbraio del 2016, c'è stato anche Alessandro Baricco, e in un articolo su Repubblica così scriveva: semplifico, era il più grande. Lo era in uno sport molto particolare che a molti può sembrare un lusso noioso come il polo, e che invece può essere incantevole, e lo dico senza vergogna: fare gli intellettuali. Forse ad alcuni ne sono sfuggite le regole, quindi le ricordo: si vince quando si comprende, racconta o nomina il mondo, fine. Periodicamente in quello sport arriva qualcuno che non si limita a giocare da Dio. Quelli entrano in campo, giocano, e quando escono il campo non è più lo stesso. Non nel senso che lo hanno rovinato, nel senso che nessuno aveva pensato a usarlo in quel modo, nessuno aveva visto prima quelle traiettorie, quella velocità, quella tattica, quella leggerezza, quella precisione.
6: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
3: RAI, Argentina al mondo.
0: RAI, Argentina, mission chassier.
5: RAI, Argentina vers le monde.
2: RAI, Argentina to the world.
3: RAI, 世界に向けて Argentina.
4: RAI, Argentina al mondo.
2: La RAI, Argentina al mondo.
5: RAI, Argentinian in die Welt.
3: RAI.

0: RAE Argentina al Mundo presenta il poeta e compositore Enrique Santos Discepolo.
1: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos.
2: Poeta, compositore, attore, drammaturgo, Enrique Santos Discepolo, autore di tango molto popolari che fanno parte dell'immaginario collettivo degli argentini.
1: Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados.
2: Discepolin, come solitamente lo chiamano, nasce a Buenos Aires nel 1901 in una famiglia in cui l'arte è sempre in primo piano. Enrique Santos Discepolo è figlio di un musicista immigrato italiano che rimane orfano molto piccolo. Suo fratello maggiore, il noto drammaturgo e regista teatrale Armando Discepolo, si fa carico di lui e rappresenta una forte influenza per egli. Infatti, Enrique Santos fa i suoi primi passi nel teatro. A 16 anni esordisce come attore. A 17 scrive le sue prime opere. Su un totale di 12 opere scritte fino al 1949, le più ricordate sono 4 commedie musicali. E sebbene abbia avuto il meritato riconoscimento come drammaturgo e come attore, perdurerà nella cultura popolare argentina quale paroliere e compositore di tango. Lo spiega lo storico e critico musicale Sergio Pujol.
3: Su idea della consacrazione artistica non passava per il tango.
0: Per Discepolo l'idea della sua consacrazione artistica non passava attraverso il tango, fin quando nel 1925, in una tournée, gli viene in mente, insieme al suo amico José Vázquez, di scrivere un tango, però non un tango per aver successo nel mondo della musica, bensì un tango per un'opera teatrale. Si tratta del tango Bizcochito. Un anno dopo, Discepolo fa un passo ulteriore verso il tango. Presenta a Montevideo il tango Che Bachaché, interpretato da Mecha Delgado. È il suo secondo tango, ma ha una particolarità. Questo tango ha le parole e la musica di Enrique Santos Discepolo. Notevole e rivulsivo, Che Bachaché è presentato per la prima volta in un teatro di Montevideo sotto una pioggia di fischi. Insieme all'inavvertito Bizcochito, scritto poco prima, si potrebbe considerare che il rapporto autorale di Discepolo con il tango ha un brutto inizio, o almeno quello si crede. Però, per fortuna, come autore, cambia nel 1928, quando la cantante Azucena Maizani canta in un teatro di varietà. «Esta noche me emborracho», cioè «Stasera mi ubriaco». Alcuni giorni dopo l'esordio, i versi di quel tango si diffondono in tutto il paese e i musicisti argentini in tournée per l'Europa lo includono nei loro repertori. Era nato il discepolo del tango.

0: A partir del esordio de Esta noche me emborracho, i tango di Enrique Santos Discepolo sono presentati nei teatri ed incisi da tutti i cantanti più famosi dell'epoca. E sebbene non sia abituale che una stessa persona si occupi delle parole e della composizione, Discepolo scrive la parola e la musica, anche se la musica viene immaginata con appena due dita sul pianoforte, per poi essere portata al pentagramma da qualche amico musicista. Questa doppia capacità, precisa lo specialista Pujol, consente a Discepolo di lavorare ad ogni tango come un'unità perfetta di parole e musica.
1: Chorra, me robaste hasta el amor.
2: La produzione musicale di Discepolin comprende oltre 40 opere fra tango, valzer e milonga. In tutte loro sono presenti l'amarezza, la delusione, la mancanza di valori morali e l'abuso della buona fede. Secondo il critico Pujol, autore di una biografia molto completa di Discepolo, la tappa più creativa di Discepolin è quella che va dal 1928 al 1935. A quegli anni appartengono i tango Esta noche me emborracho, Chorra, Confesión, Cambalache e Gira Gira. Il celeberrimo Carlos Gardel, morto nel 1935, riesce ad incidere quasi tutti i primi tango di Discepolo. E la versione registrata nel 1930 da Gardel del tango Gira Gira compare fra i grandi momenti della musica argentina. Inoltre, la registrazione conta su un'introduzione con un dialogo fra il proprio discepolo e Gardel, nel quale l'autore spiega all'interprete cosa ha voluto dire.
3: Enrique, come te va?
4: Vieni a te?
3: Decime Enrique, che has querido hacer con el tango Gira Gira?
4: Con Gira Gira?
3: Eso es.
4: Una canción de soledad y desesperanza.
3: Hombre, así que comprendido yo.
4: Por eso es que lo cantas de una manera admirable.
3: Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad?
4: Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera.
3: Pero dice cosas amargas.
4: Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse.
3: ¡Pum!

0: Nel 1934 Discepolo presenta Cambalacci, il suo tango più popolare. I suoi versi, solitamente citati dagli argentini ancora oggi, sono scritti per un film del regista Luis César Amadori. L'eccezionalità di questo tango è spiegato da Sergio Pujol in questo modo.
1: Lo más notable de Cambalache es que el protagonista del tango es el siglo XX.
2: La cosa più notevole di Cambalache è che il protagonista del tango è il XX secolo ed è scritto nel 1934. Mancano ancora la guerra civile spagnola, la guerra cino-giapponese, la seconda guerra mondiale con il corollario di Hiroshima e Nagasaki. E lui parla del secolo con una visione retrospettiva, facendo un bilancio del secolo, quando il secolo aveva appena trascorso il suo primo terzo. È un tango privo delle figure tipiche del tango. Non vi sono milonghitas, non vi sono malevos, cioè questi uomini litigiosi, non vi sono quartieri di Buenos Aires. È molto curioso che un tango, considerato il re dei tanghi, sia così poco portegno, caratteristico della città di Buenos Aires.
1: Sia un tango tan poco portegno.

0: già lo sei.
1: Un candalacce in parecchi paesi latinoamericani è un tipo di negozio nel quale si comprano e vendono oggetti di ogni tipo usati. In essi vi è spazio per qualunque cosa, buona e di poca qualità. E nel testo di Discepolo il candalacce è il secolo XX, eppure le proprie parole del tango. Sergio Pujol lo descrive in questo modo.
2: Pero de cualquier manera es una marcha que tiene, digamos, un
3: candalacce è un tango molto riuscito per quanto riguarda il linguaggio. Il modo in cui Discepolo raggiunge una equivalenza fra quello che le parole dicono e quello che il testo è. Discepolo giustappone personaggi che allora erano pubblici, come il pugile Primo Carnera ed il famoso truffatore francese Stavisky. Cioè, Discepolo prende quegli elementi che erano sulle copertine dei giornali, questo non lo faceva nessun appassionato di tango. Li combina, li giustappone con eroi quali San Martín o un santo come Don Bosco, facendo delle parole un vero cambalache.
2: Y él hace de la letra un verdadero cambalache.
0: Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor.
1: La prima versione di Cambalache è registrata dal cantante Ernesto Famà con l'accompagnamento di Francisco Lomuto. Tuttavia, la versione di più successo e perdurevole finora è quella del cantante Julio Sosa nel 1955, che ascoltiamo qui di seguito.

0: Alla sua produzione di teatro e musicale, Enrique Santos Discepolo aggiunge fin dal 1937 quella cinematografica, sia come attore, sia come sceneggiatore o come regista. Dirige 6 film e recita in poco più di 10.
1: Nel 1940 ha luogo uno dei fatti decisivi nel filone attorale di Discepolo. Conosce un giovane pianista chiamato Mariano Mores. Lui ricorda l'inizio di quel rapporto in questo modo.
0: Nel gennaio 1940 conosco Discepolo in una festa che si fa nel locale Marabù. Quando lui mi conosce come compositore, mi confessa che non vuole scrivere più come compositore. Aveva già chi potesse far la musica, More si ricorda, molti anni dopo. Insieme a Mariano More e Enrique Santos Discepolo scrivono 3 tango. Sin palabras, Cafetín de Buenos Aires ed il primo di quella collaborazione, il tango 1.
2: Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas sin su afán de dar su amor. Sufre y se desangra hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar,

0: metà degli anni 40 irrompe in Argentina il movimento politico chiamato peronismo, al quale Discepolo aderisce con entusiasmo. Amico personale di Eva Perón, accetta di condurre un programma radiofonico di difesa del governo di Juan Domingo Perón. Quell'adesione pubblica gli costa caro. Vecchi amici lo incominciano ad evitare. Colleghi artisti smettono di salutarlo e si susseguono cattiverie a lui indirizzate. Questo, per un uomo di un'enorme sensibilità come Discepolo, è letale. Smette di scrivere, si rinchiude in casa, smette di mangiare.
1: Sprofondato nella tristezza, Enrique Santos Discepolo muore nel 1951. Però è ancora vivo nei suoi tango, soprattutto Cambalache, inciso da artisti così dissimili come gli spagnoli Joan Manuel Serrat e Julio Iglesias, o i brasiliani Caetano Veloso e Raúl Seixas, oltre, certamente, agli interpreti dedicati al tango e qualche gruppo argentino di rock.
0: RAE, Argentina al mondo, ha presentato il poeta e compositore Enrique Santos Discepolo. Speaker Chelo Ayala e Caritina Kozulic, produzione Julieta Galván, edizione Matías Arreceigor.
2: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo.

0: Hi, Argentine, 面向世界。
1: Hi, Argentine, vers le monde.
2: Hi, Argentina, to the world.
0: Hi, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: Hi, Argentina, al mundo.
2: Hi, Argentina, al mundo.
4: Hi, Argentinian in the world.
0: Hi, Argentina, al mundo.
5: Liana Spatafora dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo dell'ascolto e vi auguriamo un bel giovedì. A domani!

Salve amici, salve amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi invitiamo a scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare sulla frequenza 15.770 kHz da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Sul web www.radionazionale.com.ar, lì cercate il tasto RAE e certamente potete ascoltarci sullo streaming del sito web della Radio Pubblica Argentina, anche su le app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodifusione Argentina all'esterior. Se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a Maipú 555, codice 1006, Città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Molto bene, la puntata odierna vorrei dedicarla a un carissimo amico, nuovo amico, che è Simone Martoni. Lui lavora al servizio anagrafe di Rocchetta di Vara, nella Spezia, lì in Italia. Quindi il saluto cordiale da parte di tutto lo staff di RAE Italiano qui in Argentina. E salutiamo pure tutto il paese, perché un carissimo amico del programma italiano, Gustavo Bonfigli, nonno, era nato in quel paese lì della Spezia. Quindi il saluto cordiale, ci fa piacere poter continuare a salutare i nostri amici di tutta l'Italia. Vediamo come viene il tempo qui a Buenos Aires, in Argentina. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha anticipato che giovedì aumenteranno sia la nuvolosità sia le temperature nella città di Buenos Aires, che oscilleranno tra gli 11 e i 20 gradi. Venerdì il cielo sarà nuvoloso e le temperature varieranno tra gli 11 e i 17. Sabato il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con temperature comprese tra gli 8 e i 12 gradi e raffiche di vento tra i 42 e i 50 km orari. Attenzione con questo, non sono previste precipitazioni. Comunque ci sono gli ultimi giorni di freddo, ormai la primavera è alle porte, però domenica forse la temperatura calerà un po', quindi non sarà una giornata primaverile. Passiamo subito al capitolo musicale del nostro programma, con la banda argentina che ha fatto eclosione nella scena musicale degli anni Ottanta nel nostro paese, Soda Stereo, la canzone forse il primo successone della banda, banale ancora, però molto interessante già in quel periodo. Te hacen falta vitaminas.

anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Il folklore argentino con l'interpretazione di una banda del rock argentino, in questo caso Vientito en Tucumán.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, 世界に向けて, Argentina.
4: RAI, Argentina al mundo.
5: RAI, Argentina al mundo.
6: RAI, Argentinian in die Welt.
1: RAI, Argentina al mundo.
0: Il Festival Internazionale di Musica di Bariloche, FIMBA, tornerà nella città del Rio Negro dal 16 al 20 settembre con un programma che riunirà per 5 giornate artisti nazionali e internazionali di diverse generazioni e generi musicali. Creato nel 2019 e organizzato dalla Segreteria della Cultura del Rio Negro, il festival avrà 6 palcoscenici distribuiti in diversi punti della città e proporrà complessivamente 25 concerti a ingresso libero e gratuito. L'obiettivo è consolidare il FIMBA come uno degli appuntamenti musicali di riferimento dell'agenda culturale argentina e come spazio di scambio tra differenti espressioni artistiche. Il programma spazierà dal folklore al tango e al jazz, fino al trap, al rock pop, al candombe e alla musica colta, oltre a grandi produzioni sinfoniche. Tra i grandi e i principali protagonisti di questa edizione figura il fisarmonicista argentino Chango Spasiuk, uno dei maggiori esponenti della musica di radice del paese, insieme al brasiliano Hamilton de Holanda, noto per il suo virtuosismo al bandolim. Parteciperà anche la spagnola

Cecilia Eguiarte. La programazione internazionale si completerà con l'uruguayana Samantha Navarro e altri artisti e formazioni, tra cui Toby, esponente del trap urbano. The League of Crafty Guitarists and the Camarada Tango. I concerti si terranno al Teatro La Baita, nella Cattedrale Nuestra Señora del Nahuel Huapi, alla Biblioteca Sarmiento, a Puerto San Carlos, al Camping Musical Bariloche e presso INVAP. Con una proposta che unisce artisti affermati, talenti emergenti e progetti legati alla scena regionale, il FIMBA punta ancora una volta su un programma trasversale, nel quale i confini tra i generi musicali passano in secondo piano rispetto all'obiettivo di avvicinare pubblici diversi alla musica. Ed ecco uno dei protagonisti speciali di questo Festival Internazionale di Musica di Bariloche FIMBA sarà il Chango Spasiuk, ed ecco, interpretando Chaco.

10 argentini che hanno commosso il mondo. Jorge Luis Borges, erudito e musicale.

destino comune lega i due scrittori argentini più famosi nel mondo, Borges e Cortázar. Uno nacque a Buenos Aires quando il secolo finiva ed imparò a parlare l'inglese prima dello spagnolo. In viaggio per l'Europa, la famiglia Borges dovette stabilirsi a Ginevra, Svizzera, a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Lui aveva appena 14 anni. Cortázar nacque per caso in Belgio, eppure a causa della guerra del 1914 la sua famiglia si trasferì a Buenos Aires quando lui era ancora piccolo. È noto che per lui il francese non è stato soltanto la seconda lingua. Jorge Luis Borges, che sapeva leggere e scrivere a 4 anni e che con appena soli 9 anni tradusse dall'inglese il racconto Il principe felice di Oscar Wilde, fece del tango e della milonga un simbolo del quale rimangono numerosi esempi. Julio Cortázar fu un appassionato del jazz e nella sua letteratura ve ne sono esempi rilevanti. Borges fu un creatore per il quale la musica occupò un ruolo importante, anche se lui diceva che era un'arte per la quale non era portato. L'accuratezza dell'uso della parola nella sua poesia è indiscutibile.

Adolfo Bioy Casares, scrittore e stretto amico di Borges, affermava che dopo cena il poeta interpretava canzoni inglesi, spagnole e creole e che ascoltava tangos accanto a lui. Una volta gli chiese: «Si sarà reso conto con Tursi di quanto bene gli è venuto Flor de Fango?» Tuttavia, immerso in ogni sorta di dichiarazioni politicamente incorrette, più di una volta affermò che detestava il tango, malinconico e piagnucolone, mentre invece apprezzava molto la milonga. Jorge Luis Borges, che amò così profondamente e si realizzò tanto poco nell'amore, ebbe una fidanzata quando era giovane, con cui, dopo essere rimasto cieco, si sposò formalmente. Si chiamava Elsa Astete e divorziarono 4 anni dopo.

Il suo grande amore fu Stella Canto, una traduttrice 14 anni più giovane di lui che sua madre respingeva. Prima di morire, Borges decise di sposarsi con Maria Conama, la sua segretaria durante molti anni. Forse per questo andarivieni sentimentale, Borges si sentì identificato con il compositore tedesco Johannes Brahms, eterno innamorato di Clara Wieck, musicista e pianista, moglie del suo amico Robert Schumann. Con 75 anni, Borges dedicò un poema a Brahms in cui diceva che era un'audacia pretendere di entrare nell'universo magnifico dei suoi violini. Jorge Luis Borges, un poeta, un narratore, forse un musicista con le parole, un costruttore della mitologia delle Pampas e di Buenos Aires, un argentino che commosse il mondo per sempre.

RAE Argentina al Mondo ha presentato 10 argentini che hanno commosso il mondo. Jorge Luis Borges, erudito e musicale. Produzione generale Silvana Avellaneda. Produzione Dario Wurstin.

Molto bene, ricordatevi che se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. In Argentina il tasso di suicidi ha raggiunto 11,8 casi ogni 100.000 abitanti. Il livello più alto mai registrato nel paese è superiore alla media mondiale stimata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo rapporti dell'Osservatorio di Politica Criminale e del Ministero della Salute. Per la prima volta il dato supera quello delle morti provocate da altri episodi violenti nel paese. L'Associazione Argentina di Salute Mentale ha definito la situazione allarmante, sottolineando la necessità di risposte urgenti, continuative e integrate. Il fenomeno coinvolge fasce d'età sempre più giovani e gli adolescenti rappresentano oggi il gruppo con la maggiore incidenza. In occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, l'Università Ospitale Italiano di Buenos Aires pone quindi una domanda: come stanno vivendo i giovani e quale mondo stiamo proponendo loro? Ci troviamo di fronte a un problema collettivo che riguarda la salute mentale e fisica, ma anche le politiche pubbliche. L'approccio deve essere multifattoriale e richiede una responsabilità condivisa, spiega Soledad Dawson, psicologa e direttrice del Master in Relazioni, Famiglie e Diversità Socioculturale dell'Università. I social network espongono gli adolescenti a modelli di bellezza, relazioni, esperienze e stili di vita spesso difficili da raggiungere, aumentando la pressione in una fase delicata della costruzione dell'identità. Anche discriminazione, esclusione o violenza possono trasformare la scuola in un luogo di sofferenza. In questo contesto, il ruolo degli adulti è fondamentale. Di fronte alla sofferenza di un adolescente, cerchiamo spesso di risolvere il problema al suo posto. È invece necessario accompagnarlo affinché impari ad affrontare le difficoltà, osserva Dawson. L'università sottolinea infine l'importanza di parlare apertamente di questi temi come strumento di prevenzione. Famiglie, scuole, istituzioni sanitarie e comunità devono contribuire a rafforzare i legami e creare reti di sostegno affinché gli adolescenti non debbano affrontare da soli i momenti di maggiore sofferenza. Musica ora con l'uomo dalla provincia di Santa Fe, dalla città di Rosario, arriva Juan Carlos Baglietto, La vida es una moneda.

Ecco, vivencia, Natalia Juan Simón, prima era Juan Carlos Baglietto con La vida es una moneda. In questa maniera noi arriviamo alla fine della nostra puntata odierna. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo dell'ascolto e vi auguriamo.